0: Scusi, fai, sei ferito, faccio.
1: Faccio sei.
0: Di sto motore, sto rispondendo a scuola.
1: Negri, faccio sei.
0: Sono ferito, sì.